0: Jay, tra l'altro video, nel video di questa canzone, visto che c'è la collaborazione con Belen, nel video di questa canzone lui beve dal piede di Belen. E per esempio i Pampers, durante il loro programma Only Fun, dove c'è anche Belen, Andrea dei Pampers ha bevuto dal piede di Belen. Anche in un altro programma, qualcun altro, non mi ricordo chi, ha bevuto dal piede di Belen. Sisma, tu berresti dal piede di Belen?
1: Ma scusa, io non l'ho visto. Che cosa significa bere dal piede?
0: Allora, immaginati di essere tipo accucciato, ok?
1: Sì,
0: per terra, quindi inginocchiato. Lei con la gamba, cioè ti mette proprio il piede in bocca. Adesso non, okay, tu non mi vedi, ma è così.
1: Sì.
0: E lascia scivolare la bevanda, non so, l'alcolico
1: il
0: di turno. Sì, esatto, lo lascia scivolare su polpaccio, poi dal piede ti va in bocca. Ora, se i presupposti, se la situazione è quella un po' piccante, per cui ok, sei in quella situazione lì e vabbè, ok, però io dico, non è che proprio alla stazione dei treni dici Belen, scusami, fammi bere un sito.
1: No, anche perché dopo magari una giornata in cui ha camminato.
0: Capito. Anche se sai che c'è gente che
1: Però Carlotta, grazie per il gancio.
0: Prego tesoro, grazie. Prego, prego.
1: Sai perché?
0: No,
1: perché ti volevo raccontare questa storia del...
0: No. Perché noi siamo
1: no,
0: i vendicatori.
1: No, perché c'è un rider che aggiunge i piedi alle foto delle consegne fatte e praticamente aumenta le mance dei clienti. Non sto scherzando.
0: Oh, adoro. Cioè, tipo, ordini la pizza e ti arriva la pizza ma anche una foto di un piede.
1: Allora,
0: che
1: lui
0: bello.
1: A tutte le foto che allegava quando faceva la consegna, sai che adesso quando ti consegnano qualcosa allegano
0: sì,
1: una foto, ok, perfetto, per
0: sì,
1: far
0: sì,
1: vedere
0: sì,
1: dove
0: sì,
1: hanno messo il pacco,
0: certo,
1: eccetera eccetera eccetera. Allora ci sono una serie di foto dove lui lascia proprio hamburger, queste cose qui, con i suoi piedi, ma tra l'altro con le ciabatte. In pratica, praticamente a Los Angeles.
0: Ma secondo te sono foto istantanee fatte sul momento? Tipo,
1: sì, sì,
0: ho consegnato questo e avevo questi piedi.
1: Sì, sì, si vedono proprio anche a fianco i sacchetti di dei vari McDonald's, eccetera.
0: Fantastico.
1: Certo, certo, certo. Allora, a Los Angeles è venuta questa storia dove un rider praticamente di Uber Eats, che è quello per mangiare, è diventata virale per una strategia tanto semplice quanto inaspettata.
0: Ma i piedi, ragazzi, funzionano, sai, c'è poco da fare. Cioè, se tu hai bisogno di incrementare le tue entrate, piedi, c'è poco da fare.
1: Sì, infatti Jade Phoenix ha raccontato su Threads di aver aumentato sensibilmente le proprie mance giornaliere includendo i piedi nelle foto di consegna inviate.
0: Io ci penso tutti i giorni, sai.
1: Ma sì, ma
2: Carlotta, sono molto sorpreso da te di certi discorsi.
1: Anch'io.
0: Ma perché, ragazzi? Cioè, nel senso, non è una novità che si parli. Allora, è vero, non ho, è vero,
1: non
0: avete
1: tutti
0: ragione.
1: I piedi sono belli.
0: È vero, avete ragione. Io, tra l'altro, mi sono sempre schierata contro i piedi.
1: Appunto.
0: Se vogliamo dirla tutta. Però è anche vero che è un mercato. Ma ora sarà anche saturo a questo punto. Wikifit sarà. Vediamo Wikifit cosa dice. Aspetta un attimo. Allora, Wiki.
1: Cioè, comunque, comunque, ragazzi, lui ha aumentato le sue mance mettendo i piedi. Quindi, cioè, ma tra l'altro non erano neanche belli. Cioè.

0: spremi un po' la creatività. Ma tu ti ricordi quando noi abbiamo intervistato Rosa Chemical, che dal suo airdrop, al suo airdrop continuavano ad arrivargli foto di piedi?
1: Sì. Sì.
0: Perché c'è anche questa cosa qua, perché chi ha iPhone, questo lo dico, io l'ho scoperto recentemente perché prima non avevo iPhone, ma chi ha iPhone tramite l'airdrop, che sono tipo i vecchi Bluetooth, ok? Tu puoi mandare file agli altri iPhone che hanno l'airdrop acceso,
1: sì.
0: Ok? E ci sono quelli che lo tengono sempre acceso, quindi che ne so, io potrei inviare qualche file al mio vicino di casa se lui ha l'airdrop acceso, lui deve solo accettare. E a lui continuavano ad arrivare foto di piedi. Secondo me i piedi funzionano sempre, c'è poco da fare. Allora, lui ha fatto bene, ne ha fatto un business.
1: No,
0: bene.
1: Poi fino ho capito che è una lei. Ok, però.
0: Comunque si sbaglia ogni volta che dai delle notizie, veramente.
1: No, ma perché si chiamava effettivamente Jade. Adesso mi sono reso conto che sono dei piedi di donna. Ma potevano sembrare.
0: Adesso ti sei reso mezz'ora che ne parliamo.
1: Se io adesso ti faccio vedere le foto, tu mi dici: bah, allora è solo perché hanno lo smalto adesso.
0: Fammi vedere, mandamela su. Ce la fai a mandarmela al volissimo?
1: Ma non ce la faccio, ma insomma, in ogni caso. C'è stata una persona che gli ha fatto $50 di mancia. Su.
0: Buono.
1: Sì, ma su una spesa di $15 di cibo.
0: Ok, mi è arrivata la foto, aspetta, vediamo.
1: Tu dici che siano proprio da donna?
0: Ma certo, Enrico, ma come fai? Non hai capito che sono vieni da donna? Ma guarda! Allora, non perché gli uomini non si possano mettere lo smalto o l'anello, ma è chiaramente un piede femminile. E poi questo è un sandalo femminile.
1: Io ti dico solo che se avessi visto una foto del genere, avrei chiamato quello che mi ha fatto la consegna e avrei detto: posso toglierti qualcosa invece di dargli la mancia?
0: Tu dici, no, io nonostante la mia versione per i piedi, avrei detto: mi piace il tuo modo di pensare, imprenditrice.
1: Non sono neanche belli, secondo me, i suoi. Cioè, vabbè.

0: Le 7:05 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Bravo Alessandro. Sempre sul pezzo mi sei. Al giro di boa, amici, giro di boa. C'è la sigla rock.

0: buongiorno.
1: Buongiorno, come va?
0: Tutto bene, Sisma, ma tu lo sapevi che Giovanni Mucciaccio è tornato?
1: Aspetta, ricordami Giovanni Mucciaccio.
0: Giovanni Mucciaccio è quello che faceva, quello che conduceva Art Attack.
1: Ah, è vero, ok. Io ho guardato poco Art Attack, devo essere sincero.
0: Sì, perché secondo me tu già eri un pochino più grande quando Art Attack
1: c'era,
0: aveva il boom.
1: C'era, ma non mi piaceva così particolarmente.
2: È tornato dove?
0: È tornato su YouTube perché ha aperto un canale di YouTube in cui collega l'arte ai Pokémon e ai riferimenti della cultura pop.
1: Wow, che figo.
0: Molto molto figo. Si chiama Studio Mucciaccia, dedicato appunto all'arte, alla cultura pop. Ed è bello perché chi magari, sai, è cresciuto con i suoi contenuti di Art Attack, magari oggi guarda questo canale YouTube e si ritrova un po' adolescente, bambino, preadolescente, perché ritrova più o meno lo stesso format e la stessa energia che ritrovavi in Art Attack. È molto molto molto carino.
1: Vuoi che ti... Sisma? Sì, ci sono. Vuoi che ti racconti qualcosa io?
0: Ma sì. Cosa ma volete? Stupiscimi.
1: Ragazzi, no, vi lascio la scelta.
0: Ok, allora, vai. Tra che?
1: Tra
0: relazioni?
1: No.
2: Ok.
1: Ci sono cose che tutti abbiamo fatto per l'ultima volta.
0: Ok.
1: Ok. Mm-hmm.
0: Questo io l'ho salvata anch'io questa notizia. So che ci saranno dei colpi al cuore, ok? Poi?
1: Cose che dovremmo normalizzare di più. Gli errori grammaticali possono far male alla salute.
0: Sì, perché picchi chi ha fatto l'errore grammaticale, cioè sbaglio congiuntivo, boom, schiaffo.
1: Le cose che dovremmo, le sette routine che dovremmo avere la mattina appena svegliati.
0: Oddio, ma sono tantissime cose tra cui scegliere, ok?
1: Trucchi psicologici che i supermercati usano per farti spendere di più.
0: Questo mi... Allora, sono molto indecisa tra questo e quello... Il secondo... Normalizzare le cose.
1: Ok, quale scegliete?
0: Stupiscici. Quello che secondo te è più interessante, più curioso, per cui vale la pena perdere del tempo.
1: Beh, allora, se vogliamo andare sulla...
2: Anche il terzo.
1: Quale?
2: Se dovrei decidere, anche il terzo.
0: Se dovessi...
2: Sì, anche Alessandro, il terzo.
1: L'ha detto apposta,
2: errori grammaticali.
0: Ma per un attimo ho avuto caldo.
2: Anch'io, esatto.
0: Non ti sei sentito male a fare questo errore apposta?
1: Mamma mia, che brutto,
2: la mia
1: raga.
2: Reputazione è già andata.
0: Sì, è vero. Senti, Sisma, allora dai, parlami degli supermercati che mi interessa.
1: Volevo proprio andare su quella notizia.
0: Dai, vedi.
1: Agevola una base.
0: Una base supermercato, sì. Ale, grazie.
1: No, la base supermercato non ce l'ha, probabilmente. Beh, sì, questa sì.
2: Questa va.
0: Benvenuti
2: bene.
0: Al Supermarket Family.
1: Esatto.
0: Dove tutto è scontato al 50%.
1: Quindi, ragazzi, trucchi psicologici che vi fanno praticamente spendere di più, ok?
0: Vai.
1: I negozi usano piastrelle più piccole nelle corsie più costose.
0: Veramente?
1: Il ticchettio più veloce delle ruote del carrello ti fa sentire come se stessi correndo, ingannandoti inconsciamente e inducendoti a rallentare e a guardare con più attenzione.
0: What the fuck?
1: Hai capito? Cosa pazzesca questa.
0: Ma no, veramente?
1: Oggi i carrelli della spesa sono tre volte più grandi rispetto al 1975.
0: Vabbè, dai, cioè nel senso 75, insomma, ci può anche
1: stare. Sì, ma perché? Perché il tuo cervello non sopporta gli spazi vuoti. Quindi inconsciamente compri fino al 40% in più solo per riempire il carrello.
0: Però attenzione che ci sono supermercati che ti danno il carrello. Non ce la dicono. Supermercati che hanno il carrello. Io vicino a casa ho un supermercato che ha tre tipi di carrello. Quello piccolo che trascini.
1: Ah, lei ha il supermercato con tre tipi di carrello. Perché non le bastava, capito? Un supermercato normale. Io voglio quello con tre tipi di carrello, capito?
0: Sì, eccomi qui, sono Brin van de Kamp. Quando vado al supermercato voglio scegliere il tipo di carrello. Cioè quello normale che devi mettere lei.
1: Siamo distanti, ma metti lo stesso il gomito così? Ma per piacere, ma... Allora, poi, avete notato che non ci sono orologi né finestre?
0: Sì.
1: Finestre sono... Non ci sono. E neanche gli orologi.
0: Ma io ho sempre pensato che le finestre non ci fossero perché tipo la struttura del capannone, capito?
1: No, un posto lo troverebbero se volessero, anche per gli orologi, ok? Mm-hmm. Questo è l'effetto Gruen. Protista l'ascolto all'effetto Gruen.
0: Anche da IKEA non ci sono orologi.
1: Vogliono che perdiate la cognizione del tempo e della luce del giorno, così che rimaniate più a lungo nel supermercato.
0: Adoro il fatto che qualcuno abbia scritto: non è assolutamente vero. Cosa? quale delle tante, quello là del carrello, quello del pavimento, quello degli orologi, delle finestre, e poi?
1: Sempre le argomentazioni molto, ecco. Nei supermercati la musica a ritmo lento viene diffusa dagli altoparlanti per abbassare fisicamente la frequenza cardiaca a riposo.
0: Ma non è,
1: ma questo non è vero.
0: Questa, ma questo non è vero, perché certo non è che ti mettono, però insomma ti mettono musica normale.
1: Questa invece è vera, i prodotti freschi si trovano sempre all'ingresso, avete notato? Cioè no, la frutta. Guarda, frutta e verdura sono sempre messi all'ingresso.
0: In realtà non è proprio vero, perché il supermercato, cioè nel senso, dipende. Sì, è vero, ce ne sono alcuni in cui non è così. Quindi secondo me non è sempre vero.
1: Mettere per primi, in ogni caso, nel carrello verdure sane ti dà un senso di merito, rendendoti molto meno propenso ad acquistare cibo spazzatura in seguito.
0: Ma comunque è come la questione del cambio di corsie. Sai che cambiano ogni tot le corsie.
1: Sì, è vero che cambiano le corsie. Poi che l'ultima, aspetta.
0: Vai.
1: Quando arrivi alla cassa il tuo cervello è completamente esausto per aver dovuto fare delle scelte, il che ti rende altamente suscettibile a un acquisto impulsivo di dolciumi.
0: Ed è bello, perché in quella spazio là vendono sia i dolciumi che i preservativi.
1: Esatto. Ed è per questo scegliere, che esistono caramelle e cibo spazzatura proprio alle casse. Basta, le ho finito, ce ne sarebbero altre, ma come sempre ci tarpi le ali.
0: Povero Ale.
2: Posso andare
0: Ale.
2: Un altro disco?
1: Complottisti.

0: ed è bellissimo che tutti quanti parlassero continuamente con le H alla fine delle parole, che così ogni volta che tu praticamente parli di qualsiasi argomento, anche dovessi parlare di una cosa felicissima, lo sapete, tipo, lo sapete che tipo questo sabato andrò al carnevale di Rio de Janeiro? Andrò al carnevale di Rio de Janeiro.
1: Sì, beh, allora, bello perché tutto sembra molto misterioso, meno bello perché la gente ti aliterebbe in faccia, sì, continuamente, se ci pensi. Cioè, proprio, sai, quell'umidità che esce dalla bocca, brutto, della gente.
0: Sì, brutto, brutto, brutto. A proposito di alitare, invece di alitare adesso dovete cantare ad alta voce, quindi se volete urlare in faccia una canzone a qualcuno, adesso vi diamo due brani. Dovete sceglierne uno inviando uno o due al 333-2688-688. La canzone numero uno è questa.
2: Bronzatissima.
1: Tra l'altro è perfettamente in linea col clima che c'è fuori dalla finestra.
3: Capito?
1: La numero due invece è questa.
4: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me.
1: Dai, 333-2688-688 per scegliere tra uno o due.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Allora, dovete sapere che questa canzone di Adriano Celentano, che si chiama Azzurro, pensa che la mia fidanzata, che sai benissimo che è molto giovane,
1: sì,
0: dice, lei dice che questa per lei è la hit delle hit. Cioè, ed è bello perché ti fa capire che sai che comunque le piace anche la trap, sfere basse.
1: Però certo,
0: quando senti una ragazza giovane dire questa è la hit delle hit, Azzurro di Adriano Celentano, che se non sbaglio 60, 70, adesso non mi ricordo l'anno di uscita, però ragazzi, tanta roba. Buongiorno.
1: A me mi fa sempre molto ridere quando i giovanissimi definiscono canzoni tipo Azzurro di Adriano Celentano hit. Mio fratello ogni tanto dice questa cosa sulle canzoni dei Pooh. Ah, questa non è pazzesca. Io adoro quando le definiscono hit, perché effettivamente noi siamo abituati tanto a sentire hit di canzoni, non so, internazionali, eccetera. Però veramente sono hit.
0: Scusami, i Pooh. Cioè, sono hit pazzeschi i Pooh.
1: I Pooh hanno fatto praticamente solo hit.
0: Cioè, ragazzi, stiamo parlando. Comunque, prima stavamo parlando di supermercati.
1: Sì.
0: Vedo che ci sono tantissimi che ci stanno scrivendo. Ogni supermercato poi in realtà ha le sue regole, ha le sue all'ingresso, le cose che mette prima,
1: sì,
0: le cose che mette dopo.
1: Cioè, diciamo che quello che hai detto tu, secondo me, è valido per molti, non necessariamente per tutti, perché ogni supermercato poi ha la sua struttura,
0: sì.
1: Ci sono quelli che sono tutti uguali, anche il fatto comunque che siano tutti uguali, le catene, no? Il fatto che i supermercati, pur cambiando zona, poi alla fine la struttura dentro sia identica, anche questo secondo me è una tecnica per far sì che tu possa sentirti sempre,
0: certo,
1: un po' a casa.
0: Assolutamente.
1: Okay.
0: E quindi da qui volevo fare una domanda che secondo me nessuna radio ha mai fatto. Drone,
1: e voi,
0: Alessandro,
1: andate al supermercato?
0: No.
1: No.
0: Quanto spendete al mese per la spesa?
1: Anche noi l'abbiamo fatta più o meno 300 volte, ma è sempre bella questa domanda.
0: Era chiaramente una battuta per dire che ovviamente l'hanno fatta miliardi di volte.
1: Ma sì.
0: siccome i prezzi sono aumentati recentemente per fare la spesa, sicuramente oggi si spende qualcosa di più rispetto a 3-4 anni fa, no?
1: Ti faccio una domanda: secondo te si spende di più a fare la spesa della settimana? Quindi tipo tu vai il giovedì e fai la spesa per tutta la settimana successiva, proprio la spesa grossa, o addirittura,
0: sì,
1: per il mese? Oppure si spende di più andando a prendere qualcosina ogni giorno un po'?
0: Allora, secondo me, andando più che altro la vedo come una spesa di tempo. Andare tutti i giorni, io la faccio una volta alla settimana, non faccio quella grossa, cioè addirittura chi la fa una volta al mese molto grande,
1: sì, sì, sì.
0: È solo che quello mi spaventa un po' per lo spreco del cibo, perché a volte c'è qualche cibo in scadenza, quindi tutte queste,
1: vabbè,
0: cose qua.
1: Ma secondo te, cosa, al di là del tempo, quanto secondo me spendi di più se vai lì tutti i giorni?
0: Anche
1: perché non hai
0: me
1: la percezione,
0: no.
1: Perché quando vai una volta a settimana, una volta al mese, tu sai che spendi, butto lì a caso, 100 euro, se sei forse una persona spende 100,
0: sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: 100 euro, ok, tu sai che spendi 100 euro per tutto il mese. E invece se vai tutti i giorni spendi 25, spendi 55,
0: sì,
1: spendi 89.
0: Sì, ma anche perché andare tutti i giorni, secondo me, implica il fatto che tu prenda anche delle cavolate che magari non ti servirebbero, perché poi
1: e
0: ti
1: freschi.
0: Sì, e ti trovi dentro al supermercato e cominci a prendere, ah, ma questa cosa qua però, capito?
1: Che voglia di fondo.
0: Sì, esatto.
1: Quella cosa. Ah, che voglia di gelato di Nutella.
0: E invece, allora, io la faccio una volta alla settimana. Ecco, quindi secondo me.
1: Sì, anche noi tendenzialmente ci muoviamo una volta a settimana per la spesa grossa. E ti dico la verità, cioè, nel senso, a me piace andare in tutti i supermercati, soprattutto quelli, sai, quelli belli,
0: no,
1: perché ci sono supermercati, ma io la spesa grossa la faccio al discount, come
0: sì,
1: penso
0: vado,
1: tutti.
0: Vado tutti. Allora, devo dire una cosa, però a te non piace fare la spesa, Carlotta?
1: Io detesto. Sì, ragazzi, cioè proprio io se mi dà, dimmi, cosa preferisci fare? Lavare i bagni o fare la spesa? Io lavo i bagni tutta la vita. Perché andare alla spesa? Non lo so cosa detesto della spesa. Sicuramente detesto la pressione psicologica della cassa. Io,
0: sì,
1: per esempio, non reggo,
0: sì,
1: quella roba lì, per
0: è
1: cui
0: vero,
1: tu, la cassiera o il cassiere ti passano la roba e tu devi metterla alla velocità della
0: luce
1: dentro.
0: Perché dietro.
1: Quella roba lì mi disturba.
0: Però qui c'è da dire una cosa: ci sono quelli che se la prendono con molta calma, che io detesto,
1: sì, beh,
0: perché se sono in fila detesto. Però delle volte,
1: io per esempio,
0: delle volte io penso che quelli che se la mettono, che mettono via le cose con calma, penso beati loro che non gliene frega niente degli altri.
1: Ah sì, però cioè, è anche vero che c'è cioè, a volte veramente c'è cioè, una questione di vita o di morte. Hai 10 secondi per svuotare il coso e lasciare il supermercato. Ok.
2: Io ho rotto una bottiglia di vetro di olio per questo motivo.
0: Ce lo ricordiamo.
1: Ce lo ricordiamo, Ale.
0: Se lo ricorda anche il titolare del supermercato dove sei andato sicuramente.
1: Sì, perché pulire un litro d'olio che si spalma sul pavimento è veramente un incubo. Vabbè, quindi insomma, quanto spendete per la vostra spesa? Quanto fate la spesa? Quindi come gestite le vostre spese? 333

0: adesso ci sono le pistole, fai la spesa e ti fai il conto mentre carichi le borse, vai alla fine, spari sul monitor, paghi ed esci, non c'è più coda alle casse, non c'è più coda per i sacchetti, è super veloce tutto quanto.
1: Il mercato di delinquenti con le pistole.
2: Ma no, sono pistole tipo laser, sì, però no, questo è il supermercato dei ricchi, perché dove faccio io la spesa non ci sono le pistole, questo è il supermercato dei ricchi. Io lo so quale supermercato dici, ed effettivamente
1: è dei ricchi,
2: ed effettivamente sì.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Come

0: Nico Santos, All Time High. Hai detto mi senti, Ale?
1: Ho detto eri niente.
0: Tu? Sei sicuro? Perché ho sentito mi senti?
2: Senti.
0: Eri tu? Sì. Eri tu o la mia immaginazione? No, perché se no inizio a preoccupare.
1: Io, Carlotta.
0: Oh, che paura, dai che c'è lo sfigometro, su.
3: Radio Company. C'è lo sfigometro.
0: Ariete, dai Ale, che poi ve lo sogno di notte. Ariete, niente di nuovo all'orizzonte per quanto riguarda l'amore. Avreste bisogno di ravvivare un po' le cose. Sfigometro meno 8 e rotometro 12%.
4: Chi se la ricordava?
0: Toro, incontri molto interessanti, soprattutto per i single. L'amore procede a gonfie vele. Sfigometro meno 19 e rotometro 100%.
5: Carlotta!
0: Sì?
5: Inizia a trotta in festa a Cornino oggi, eh?
0: Tra un po' inizia.
5: Stasera?
0: Ma tra un po' inizia. Gemelli, lavorate con costanza, avrete i risultati a cui state aspirando. Ci sono state delle porte chiuse, però adesso sono pronte ad aprirsi. Sfigometro meno 15 e rotometro 63%.
6: Bene, proseguiamo, grazie.
0: Cancro, tocca a voi. Entusiasmo, voglia di nuove avventure. Nettuno e Giove vi regalano una voglia di fare invidiabile. Sfigometro meno 18 e rotometro 97%.
7: Ci siete!
0: Leone, piccoli problemi di comunicazione con il vostro partner. Forse vi affidate un po' troppo alla tecnologia. Ricordatevi che per risolvere i problemi è sempre meglio confrontarsi faccia a faccia. Sfigometro meno 4 e rotometro 2%.
8: Mamma cara, che miseria.
0: E poi Vergine, attività professionale che procede alla grande. Programmate tutto quello che dovete fare e vedrete che andrete avanti lisci come l'olio. Sfigometro meno 18 e rotometro 93%.
9: Stefano Conte non esiste.

0: proposito, amici, abbiamo cominciato con Il Diavolo Veste Prada. Questa ne è la colonna sonora, Lady Gaga e Doechii con Runway.
1: Adesso è il momento di fare la verifica, scoprire qual era la risposta esatta da dare alla domanda e poi ovviamente assegneremo il buono.
0: Si parlava dell'inventore della pizza margherita. Nel lontano 1889, tra Salvatore Di Giacomo, Raffaele Esposito e Antonio D'Addeo, la risposta corretta era la B, Raffaele Esposito, anche perché Salvatore Di Giacomo è un poeta e sì, Antonio D'Addeo non esiste.
1: Non esiste,
0: cioè, o meglio, esisterà, ma non, non è nessuno.
1: Non è conosciuto.
0: Per noi no, se non altro.
1: Allora, a portarsi a casa il buono spesa oggi è una ragazza della provincia di Udine ed è Marta. Marta, ti arriva il messaggio adesso in questo momento, quindi sei tu e ovviamente sarai ricontattata dal centralone per avere i dati.
0: Tutti gli altri amici, non vi preoccupate, perché fino al 31 dicembre, dal lunedì al venerdì a quest'ora, c'è un buono spesa per voi.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Passiamo la parola a Vittorio Ferro, il momento dei titoli principali che poi ritroverete nell'edizione delle 13 di Company News, aprendo dall'estero.
4: Infatti si riparte da lì, una nave francese attaccata ad Hormuz. L'armatore della nave conferma, a Parigi invece no. Trump intanto annuncia una breve sospensione del Project Freedom. Garlasco stamattina sempre in procura a Pavia, poi in Friuli, 50 anni dopo il terremoto, simbolo di rinascita. Faremo un focus su questo. Addio Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Poi il meteo, peggiorano le condizioni in molte zone d'Italia. Cronaca Sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.

0: Your husband is coming.
1: Rai con Where is my husband? Questo è il successo del presente. Per il passato invece Police con Message in a Bottle.
2: I due nostri successi che ci partano alla fine, amici di Company Snack. Ci risentiamo domani, sempre più carichi, sempre più puntuali, tra le 11 e le 13 con Giuli Pegoleo e DJ M.
1: Adesso la parola va ai Giulio Ferrante e Vittorio Ferro, al momento dell'edizione delle 13 di Company News.
2: Amigos, amigos, a domani, fate i bravi. Ciao!
3: Snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Dai che sono le 13 un minuto, a domani.
5: Radio Company Time. Radio Company News.
6: Buongiorno da Egidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Una nave porta container francese sarebbe stata colpita durante il transito nello stretto di Hormuz tra Iran e Oman. La San Antonio, battente bandiera maltese, ha riportato danni. Alcuni membri dell'equipaggio filippino sono rimasti feriti e trasferiti per ricevere cure mediche. L'episodio è stato confermato dall'armatore della nave, ma intervenendo al Consiglio dei Ministri, la presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato in nessun caso è stata presa di mira la Francia.
7: Donald Trump ha annunciato la sospensione temporanea del Project Freedom nello stretto di Hormuz dopo consultazioni con Pakistan e altri paesi coinvolti. Il presidente americano ha spiegato che il blocco resterà comunque efficace ma sarà fermato per favorire i negoziati con l'Iran. Nelle stesse ore Trump è tornato ad attaccare Papa Leone accusandolo di non difendere i cattolici. Immediata la replica della pontefice Prevost: chi mi critica dica la verità. Lo scontro arriva alla vigilia della missione in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio.
6: E torniamo in Italia. Andrea Sempio si è presentato oggi in procura a Pavia per l'interrogatorio legato alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 38enne, unico indagato al momento, ha seguito la linea indicata dai suoi avvocati, secondo i quali il quadro probatorio non sarebbe ancora completo. Nella stessa giornata ha convocato come testimone anche Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, la giovane uccisa nel 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco.
7: Lutto nel mondo del calcio, addio a Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio.
6: Anniversario: il 6 maggio del 76 il Friuli venne colpito da un violento terremoto di magnitudo 6.5 che causò quasi 1000 vittime e devastò interi paesi. Una tragedia che lasciò macerie e migliaia di sfollati, ma che diede vita anche a un modello di ricostruzione diventato esempio in Italia e anche nel mondo. Tra i paesi distrutti, quello di Osoppo. Siamo al telefono con Ezio Lenuzza, allora assessore del comune Carnico. Si ricorda dov'era quella sera?
8: Faccia conto, ero seduto a un bar assieme a un mio coetaneo.
6: Alle 9 di sera di una sera di maggio, la prima scossa potente, l'Orcolat.
8: C'è stata una scossa premonitrice prima, no? Il mio amico mi dice: guarda, vedrai domani quante cose, storie scriverà il Messaggero. Vabbè, è venuta quella buona e dopo siamo scappati tutti e due. Quel signore l'ho visto dopo 4 anni, ecco.
6: Nella vostra zona in provincia di Udine furono quasi 1000 le vittime. Lei, signor Lenuzza, all'epoca era assessore comunale?
8: Sì, ero assessore comunale.
6: E quindi, diciamo, ha partecipato attivamente poi alla ricostruzione?
8: Eh beh sì, ho partecipato alla ricostruzione, ai soccorsi, abbiamo fatto un po' tutti i bestiari possibili e immaginabili. La prima cosa che abbiamo fatto, la pulizia della strada. C'era 1 chilometro circa di strada piena di sassi. Sì, e quindi non potevano passare i soccorsi. Abbiamo pulito la strada, di localizzare dove c'erano persone sotto le macerie e dare indicazioni perché andassero a dargli una mano, no? Tant'è vero che questi giorni qua ho rincontrato le persone con le quali avevo parlato sotto le macerie. C'era una signora con suo figlio e suo marito, che li ho trovati l'altro giorno, che abbiamo fatto un servizio per la televisione, no? E quella persona lì, erano 50 anni che non li vedevo. Mi ricordo benissimo che a un certo punto mi ha detto: guardi che non lo svem più il flat, detto per furlare, no? Non ci viene più respiro. Allora ho visto che c'era una porta in questo cumulo di macerie e avevo un vetro, ho rotto il vetro e attraverso questo vetro si sono salvati. Sono venuti fuori circa alle 11 dell'indomani mattina.
7: Cresce l'allarme per il focolaio di antivirus scoppiato su una nave da crociera ancorata a Capo Verde. Il Ministero della Sanità spagnolo ha annunciato che Tenerife accoglierà i passeggeri bisognosi di cure, decisione presa insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il presidente delle Canarie Clavijo si è però opposto, chiedendo l'intervento del premier Sanchez. Intanto un uomo risultato positivo è stato ricoverato a Zurigo. Uno dei passeggeri trasferiti a Johannesburg è morto.
6: Operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Padova contro una banda di cittadini cinesi attiva tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il bilancio è 8 arresti, 24 denunce per traffico di droga, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, armi e gioco d'azzardo. Sequestrati circa 3 kg di sostanze stupefacenti, tra cui metanfetamina, shabu, ecstasy e crack, oltre ad armi, munizioni, contanti e materiale per il confezionamento della droga. Gli investigatori hanno scoperto anche una bisca clandestina nel centro di Padova.
7: Peggiorano le condizioni meteo su diverse zone d'Italia. Il servizio meteo dell'aeronautica militare ha emesso un avviso per fenomeni intensi con precipitazioni diffuse e temporali forti fino alla serata di oggi. Attese anche grandinate, raffiche di vento e intensa attività elettrica. Le aree più interessate saranno il centro-nord e in particolare le zone alpine, prealpine e appenniniche di 7 regioni. Le autorità invitano alla prudenza negli spostamenti e nelle attività all'aperto.
6: Lo sport Champions League, Arsenal Atletico Madrid 1-0, Osaka porta gli inglesi in finale. Stasera l'altra sfida dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata a favore del Paris Saint-Germain. Bayern Monaco e PSG tornano in campo stasera alle 21 all'Allianz Arena. I tedeschi cercano la rimonta davanti a 75.000 tifosi. Il tecnico Kompany ha dichiarato: non cambieremo approccio. Dall'altra parte Luis Enrique punta alla finale. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e vogliamo vincere anche a Monaco, ha detto.
7: Il meteo, piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, ad eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali localmente forti, soprattutto al nord-ovest, in Triveneto e in Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna, temperature stabili.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
5: Radio Company News.
4: Tra poco, su Radio Company, il Belli Conte Show 4.0.

0: tutti. Aspetta che aspettiamo anche che s'accomodi. Eccolo qua. Molto
1: lo stile,
0: bello.
1: La classe, l'eleganza.
0: Molto bello.
1: Da Parigi
0: oggi,
1: a New York, passando per Ponsacco.
0: Dov'è Ponsacco? È a Pisa Ponsacco.
1: Sì,
0: è una discoteca, mi pare, una volta.
1: Sì, dovrebbe essere una discoteca.
0: Divine Follie?
1: Sì. No, quella Bisceglie.
0: Quella Bisceglie. Ponsacco. Che cazzo c'era a Ponsacco? Ragazzi, ricordate cosa c'era a Ponsacco? Siete mai stati in vacanza a Ponsacco? Perché quest'estate il posto fico dove andare è a Ponsacco.
1: Ah, sì, c'è la Milano Fashion. No, la
0: Ponsacco Fashion Week. La PFS.
1: Sigla!

0: Ecco.
1: Eccolo.
0: No, aspettavo che arrivasse.
2: Allora, c'era la discoteca Insomnia, vedi che bravo, qualcuno ce l'ha scritto subito, anche il DJ Megalo però l'ha detto,
0: sì,
2: in interfono. Chi dobbiamo ringraziare? Aspetta che guardo subito chi dobbiamo ringraziare. Cristina, preparatissima.
0: Bene.
2: Mi ricordo l'Insomnia.
0: Ti ricordi l'Insomnia?
2: Insomnia.
0: Sì.
2: Ci ho anche lavorato, pensa.
0: Ma sì, ma c'era la Mediterranea Progressive. Cioè,
2: Nel 2000?
0: Certo.
2: Nel 2000 ci ho fatto una serata, adesso che mi ricordo l'Insomnia.
0: C'era Ricky Leroy.
2: Sì, esatto, bravissimo. C'era tutta quella wave là. È molto bello.
0: No,
2: eh?
0: Ma volevo vedere quanto vi stavate
2: all'interno, con all'interno addirittura un trasformatore industriale utilizzato come console.
0: E poi ti dirò di più. Quando
2: fu bello.
0: La serata nella prima parte si andava su da un'altra parte. Vabbè.
2: Detto questo, ragazzi, siamo pronti a girare la ruota. Prego.
0: Giriamo?
2: Sì.
3: Secondo.
2: Lanciami la busta del secondo.
0: Vai.
2: Grazie, molto gentile. Non ho fatto i saluti di rito. Daniele Belli, Semua, Stefano Conte, DJ Megalo, pronti per dare il via a questa puntata dove tratteremo un tema quasi sanitario.
0: Cioè?
2: Allora, c'è un periodo dell'anno dove anche qua dentro sono cazzacci amari un po' per tutti, nel senso che arriva il periodo delle allergie, no? Ci sono i pollini, ci sono gli starnuti di ogni genere, ci sono quei piumetti fastidiosi che ti si attaccano un po' dappertutto. Quindi oggi volevamo proprio affrontare questa cosa qua. Cioè, qual è quel periodo dell'anno questo? Cioè, qual è quella cosa che vi manda letteralmente al tappeto? Quindi, a cosa siete allergici? Adesso, parentesi, so già che molti di voi diranno alle persone, ai colleghi di lavoro, a determinati tizi e cose. Lasciamo stare gli insulti all'umanità oggi, perché sennò viene troppo facile.
0: Sì.
2: Ok, ma parliamo di che cosa effettivamente a livello di allergie vi mette al tappeto. Io sono Fortunello.
0: Cioè?
2: Non sono allergico a niente.
0: Niente.
2: Forse all'umanità sì, anch'io. Ma però non sono allergico a niente.
0: No, io invece devo dire la verità.
2: In questo periodo cominci a starnutire come un trombone.
0: Sì,
2: vero?
0: Ci sono un po' di cose che sollevano la mia allergia. Una è non è indipendente dalla stagionalità. E sono purtroppo il gatto.
2: Sì.
0: Non c'entra molto.
2: Va bene,
0: però,
2: anche quello.
0: Poi ci sono le polveri, acari, quelli purtroppo scatenano. E pollini e graminace in questo periodo ci danno dentro.
2: Quindi, ragazzi, che siate
0: pollini
2: stati.
0: Soprattutto più che graminace.
2: Quindi, che siate stati o meno all'insonnia.
0: Sì.
2: E quindi siate allergici al sonno oppure no, come Cristina che ci andava spesso. Raccontateci oggi a cosa siete allergici. 333-2688-688.
4: Ma quanti anni hai per aver lavorato all'insomnia nel 2000? Ti davo 18enne dalla voce.

0: Control, era proprio quel periodo dell'insonnia.
1: No,
0: sì,
1: no,
0: 2000, no. 2000.
1: No.
0: Intanto sono arrivate un po' di. C'è un po' di polemica sulla mia età anagrafica, devo dire. Se vuoi farlo sentire.
2: Ehi, belli diciottenni, mi sa che siamo quasi coetanei.
0: Probabilmente.
1: Ma io pensavo che parlassero della mia giovinezza.
0: Sì,
1: essendo io che dalla voce si capisce perfettamente.
0: Che sei un ragazzino, sì, esatto. Probabilmente. Ragazzi,
3: è tardi, andiamo.
0: Siamo avanti. Allora, chiudiamo la parentesi dell'insonnia di Ponsacco. Ci hanno anche invitato a pranzo lì, vedo.
1: Da Frank
0: a Ponsacco.
1: Se ci fa lo sconto, tanto è vicino.
0: Sì, esatto.
1: È attaccato. Quindi.
0: Cognata di non sappiamo chi, ma comunque.
1: È il ristorante di pesce di mia cognata. Sappiate che abbiamo scoperto che c'è anche un ristorante di pesce.
0: Meraviglioso, vabbè, torniamo a noi, ragazzi, siete allergici.
1: Non ne
0: oggi
1: veniamo
0: sarà
1: fuori.
0: Difficile, abbiamo toccato una roba delicatissima. Allora, parliamo di allergie, sì. E magari vorremmo scoprirne qualcuno un po' anomala, che non conosciamo, cioè sì. Perché uno può essere allergico alle graminacee, ma poi cosa succede? Insomma, siete allergici a cosa? Non diteci all'umanità, perché quello già lo sappiamo. 3332 688 688.

costa. Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: piatto fino. Sì. E devo dire che a proposito delle allergie, insomma, quella è una zona dove economicamente si potrebbe essere allergici un po' a determinati costi, però insomma, sai, se vai in un posto molto bello, poi ti capita anche di dover spendere molto.
1: Ciao ragazzi, sono Luca, anch'io sono allergico ai pollini e alle graminacee, come il conte, però ho risolto con compresse spray nasali e corticosteroidi nasali.
0: Oh, che meraviglia!
1: Cioè, praticamente non state ascoltando niente. Medicina 33.
0: Effettivamente.
1: Perché dice giustamente bisogna trovare un sistema per corticosteroidi nasali.
0: Corticosteroidi nasali.
1: Corticosteroidi.
0: Corticosteroidi nasali.
1: Molto efficaci nel ridurre, sembrerebbe, le infiammazioni.
0: Sembriamo cioè, anche una farmacia. Il servizio farmacia a casa tua del Belli Conte 4.0 non.
1: Chi è?
0: Chiesto ancora.
1: No, perché abbiamo sentito nasali e subito. Oh. Cosa c'entra? Che schifo.
0: Sono starnutito 540 sì, perché, euro sulla mano.
1: Sì, perché lei è proprio uno di quelli che... Lei è proprio, devo dire la verità, squallido.
0: Ma che, qual è il problema mio fondamentale?
1: Qual è?
0: Sono allergico.
1: È allergico.
0: Si può allontanarsi, per favore?
1: Sì, va bene, me ne vado.
0: Può andare.
1: Mi allontano,
0: no,
1: va
0: grazie,
1: bene.
0: Grazie, perché sennò mi viene da starnutire. E sa,
1: lei a cosa è allergico prima?
0: Prima di dirglielo, le dico che, cioè, se scatena la mia allergia,
1: sì,
0: mentre mi sono, come dire,
1: così,
0: dato
1: alla festa,
0: alla festa,
1: al
0: bravo,
1: divertimento,
0: bravo, divertimento, e starnutisco subito questi 500 euro
1: ma guardi,
0: vengono spippati sulla mia mano.
1: Ecco, allora guardi, quasi le vengo proprio, no, voglio proprio vicino, vengo proprio vicino per farle passare questa abitudine, questa cosa orrenda che è.
0: Perché sa che io sono ricco, no?
1: Quindi allergico lei?
0: Sono allergico ai poveri, allergico. Sono allergico ai poveri, cazzo.

0: Allergie. C'è qualcuno che ci ha scritto, Gianna. Buongiorno, sono allergica alle graminacee da 20 anni. Quest'anno è iniziato già a marzo. È una roba, dice, pazzesca. Ha il naso che cola come un rubinetto rotto. E gli occhi.
1: Immagino, Renda. Se Gualtiero faceva schifo, anche questo. Insomma,
0: e gli, occhi. Aspetta, e gli occhi come due olive in salamoia.
1: Carino.
0: Il mio vicino mi dice che è solo polvere. Sì, certo, 47 starnuti di fila per la polvere.
1: Ragazzi, effettivamente se cioè, io immagino che sia difficile. Conosco molte persone che hanno questo problema qui e la quotidianità in questo periodo.
0: C'è Marco che dice: ciao, ascolto sempre la vostra trasmissione mentre vado al lavoro. Volevo dire che quest'anno, con il bel tempo, ho provato a fare una passeggiata in bicicletta sul lungo fiume e sono tornato a casa con gli occhi gonfi come due palloncini. Ma la cosa peggiore, la mia ragazza mi stava facendo piangere ancora di più. No, amore, è un'altra cosa, non è l'allergia. Sì, sto qua per dire altro.
1: Era una questione di commozione. Devo dire che l'altro giorno che sono andato a fare una passeggiata anch'io, andando, e c'era un po' di vento. Sai che ci sono quei piumini maledetti, sì, che portano i semi poi fondamentalmente, sì, e che sono le famose, dovrebbero essere le famose graminacee. Dici, sono, no, quelle che creano l'allergia.
0: Non le ho mai riconosciute.
1: E tu, si presenta: ehi, Grammy, bella frate! E tu camminando cosa fai? Se stai parlando, le respiri. Quindi anche se non hai nessun tipo di allergia, praticamente, hai presente i soliti idioti? Quando, sì, quando
0: sì, lui
1: Ruggero si blocca, ecco, praticamente a me fa più o meno lo stesso effetto. Detto questo, c'è una... Vuoi leggerlo tu o lo leggo io?
0: Leggi tu,
1: leggo io. Ciao company, sono Ioana. Oppure Joana da Padova. Ma Joana, quella dici?
0: No.
1: Dici che è lei?
0: Non è quella.
1: Secondo me...
0: No, è un'altra questa.
1: Secondo me è lei.
0: No.
1: Dì la verità, sei tu che hai fatto questo disco.
0: No, non è lei, era cioè.
1: Comunque, la mia allergia è differente. Allergia al sole.
0: Aia.
1: Orticaria dopo pochi istanti di esposizione al sole. Non esco di casa senza SPF 50 più.
0: Protezione 50, ragazzi.
1: Ragazzi, comunque al sole bisogna stare attenti.
0: È difficile.
1: Magari se hai la pelle chiara, devi metterti la protezione. Ma secondo me anche chi non dovrebbe cominciare a, perché dicono che il sole dà dei problemi. Strano però che con un disco così la nostra amica Ioana, no? Mi aspettavo che fosse una più.
0: Invece,
1: cambiano le cose.
0: È vampiro.
1: Amica del Conte.

0: allergia, cosa siete allergici, quali sono le vostre reazioni, come vi comportate, se volete raccontarcelo 333 2688 688
1: Company.

0: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa, tipo un buono Volotea da 200 euro.
1: Per volare dove vuoi, non per prendere il caffè al bar sotto casa.
0: Ascolta la Family su Radio Company.
1: E magari stavolta ti va di lusso. Volotea.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: che bello. I Modà assieme a Rabe De Palo. Te la ricordavi questa? Come un pittore su Radio Company. Sì. Questo è il Belli Conte 4.0. Attenzione, abbiamo messo insieme un po' di allergie serie con un po' di allergie facciuete.
1: Allora, ciao ragazzi, allergia da graminace e polline ho provato con i prodotti, cita anche Saugea, e sto da Dio, Tiziano da Piazzola sul Brenta, grazie per averci suggerito questa cosa.
0: Ah, abbiamo dato qualche consiglio.
1: Ciao ragazzi, io sono allergica all'ammoniaca e basta, sembrerebbe, sentire il profumo mi gira la testa.
0: Al contrario, cioè, basta sentire il profumo le gira già la testa.
1: Al contrario, mi gonfio.
0: Come?
1: Al contatto, scusami, mi gonfio.
0: Cioè, se tocca l'ammoniaca.
1: Sì, sì. Ciao da Cristina.
0: Tipo pesce palla, praticamente.
1: Sì.
0: Ah, interessante.
1: Si gonfia toccando l'ammoniaca.
0: Chiuderei con questo simpatico messaggio con Company scritto con la K.
1: Sì.
0: Io sono allergico al lavoro, probabilmente è una sorta di allergia, secondo me, ampiamente condivisa. Suggerimento: protezione divano 50 più.
1: Cioè, una protezione da
0: mi
1: mettere
0: piace
1: sulla pelle.
0: Sì, sì, sì, mi piace, soprattutto perché grazie a questo consiglio di Walter entriamo proprio alla perfezione nel prossimo momento del programma, ovvero il club degli ignoranti.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per il club degli ignoranti. Cosa fare quindi? Beh, semplicissimo, dovete praticamente rispondere, se volete entrare nel club degli ignoranti, a una parola che vi stiamo per dare. Solo che non dovete darci la definizione esatta, ma bensì una definizione sbagliata.
0: Faccio un esempio: se la parola fosse rinite,
1: certo,
0: Gualtiero lo direbbe meglio. Gualti, scusa.
3: Rinite.
1: Certo.
0: Se lo dicesse lui, non è male, no? Se lo dice lui. Allora, rinite. Che cos'è il rinite, la rinite, le rinite, l'orinite, l'urinite? L'u
1: rinite.
0: Non si possono fare parole composte, non si può dividere la parola, però potete cambiare l'accento. Quindi può essere rinite o rinite.
1: Certo.
0: Quindi 3332688688, ricreate il significato della parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti in palio anche la mitica tessera, super agognata da tanti di voi. La parola è proprio rinite.

0: chiama?
1: No, fai finta di niente, lascia stare.
0: Era sempre il periodo dell'insonnia.
1: Sì, vabbè. Allora, Gesù. Allora, c'è.
0: Ehi, vieni all'insaglia, hai un sacco!
1: C'è Daniele.
0: Benvenuto all'insapponzacco.
1: C'è Daniele, ma non belli.
0: No.
1: C'è Daniele che parte e dice:
0: che è il nostro king.
1: Allora, Gesù disse: riunite a me, discepoli. Saluti da Daniele, tessera 193, ricordo.
0: Grande Daniele. Allora, lui è proprio un god member, nel senso che,
1: sì,
0: non dico tutti i giorni, ma quasi, è con noi e ci regala una perla.
1: Allora, Babbo Natale tira la slitta con le rinite, che sono diverse dalle renne, ragazzi, okay. È un'altra cosa, cioè non c'entrano niente. Ciao ragazzi, in Giappone sta spopolando un nuovo aperitivo analcolico a base di granita e tè, si chiama rinite.
0: Ah, rinite, o rinite.
1: O rinite.
0: Non so, qui l'accento,
1: no,
0: gioca
1: qui l'accento
0: un po'.
1: Ma andrebbe bene su rinite.
0: Rinite, sì, certo. Sì, ci sta. Sentiamo che c'è il citofono, dai. Pronti.
2: È una nuova associazione di cantine rinite.
3: Ciao ragazzi, rinite. Allora, rinite è il tè che si beve a casa del rino.
4: La rinite è una danza medievale bulgara.
0: E gira tutta la stanza mentre si danza la rinite. Ci sta. 3332688688. Attenzione, la parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è rinite.

0: E in Vogue, ogni tanto mi piace fare la radio di reflusso.
1: Ragazzi, è facilissimo comunque. La rinite, la paura dei rinoceronti. Quando tu soffri di rinite, hai paura dei rinoceronti.
0: Hai paura dei rinoceronti.
1: Certo.
0: È vero. Rinite. Attenzione che è paura, non è allergia. Sì. Quindi.
1: Rinite vale. Quando si hanno in famiglia più di due rino.
0: Ah.
1: Ne hai più di uno, rinite.
0: Rinite.
1: Metto una rinite di solito in fondo al giardino e non ho vicini di casa a spaccare marroni. Ciao da Cristina.
0: No.
1: Cioè lei la mette in fondo al giardino, rinite.
0: E non dà nessun fastidio.
1: Nessuno. Il rinite è una tisana fatta con olio di ricino che offri volentieri alle persone che vuoi mandare in bagno.
0: Ah. Abbiamo capito tutto.
1: La rinite è un'erba selvatica infestante che cresce nei campi. Chiara da Padova, famosa rinite infestante.
0: Ma è tipo i bruscandoli che poi ci puoi fare anche il risottino. Il risotto di rinite.
1: Ciao, rinite è il nuovo modello della Prince NSU. Prince Rinite 220. Prince Rinite 220 cavalli.
0: Tanta roba, ragazzi. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Rinite. Dai. Buono da piangere.
3: Allora, in realtà in inglese Rai Night ce ne sono tanti. Okay. C'è Rai Charles, c'è Rai Ban e c'è Rai Night. Sono vari raggi. Questo raggio notturno, Rai Night, che si può vedere ovviamente di notte.
4: Prodotto allora. Per il trattamento del legno per rivitalizzare il legno.
5: Bello. Beh, io ho appena installato un nuovo piatto doccia tutto in rinite.
1: Bellissimo, tra l'altro. Da un tocco di classe.
0: Costosello, costosello. Sul Rai Night volevo dire una cosa che qualcuno potrebbe sollevare delle obiezioni, perché potrebbe sembrare che sia stato spezzato in due, cosa che non si può fare. Però lui ha detto che il raggio si chiama Rai Night e ammettiamo però una nuova cosa, che potete anche inglesizzare i termini se volete. È consentito dal regolamento. Quindi bravo. Molto bello, e tra poco scopriremo il vincitore di oggi. Company.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: e balla.
1: Allora c'è Alessandro che è il nostro vincitore di oggi, che si porta a casa quindi la tessera del club degli ignoranti, e il messaggio è quello del...
2: Beh, io ho appena installato un nuovo piatto doccia tutto in rinite.
0: Bellissimo, bellissimo. Se dovete rifare il bagno, vi suggeriamo il piatto doccia in rinite. E il cancan è per il nostro amico, a cui arriverà ovviamente la tessera del club degli ignoranti. Tessera che devo dire che ciao, ci chiedete sempre con più grande passione. Da Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman è tutto. Appuntamento a domani col Belli Conte. Ciao! E due, due.
3: Radio Company Time.

singolo di Madonna e Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love su Radio Company. 14 e 5 minuti, inizia la terza puntata della settimana dei Fischelli con delle novità, più che delle novità, degli imprevisti.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Ma buongiorno, 14 e 6 minuti, mercoledì 6 di maggio. Piscalli così oggi, quindi ciao da Chicco e da un Joe che non si sa dov'è, ho un inno per lui.

iniziato a sentirsi un po' malaccio, no? Era lì la voce che scende, cose che accadono. Stava andando via alle 18 e mi fa: Chicco, ti faccio sapere domani se vengo. Io ho detto: vabbè, dai, ti riprenderai in qualche modo. No, è andato dal medico, ha dovuto prendersi un giorno di pausa. Va bene, sperando domani ritorni, anche perché il mercoledì è complesso, c'è il fuoricompere, abbiamo un sacco di cose da fare, però oh, la portiamo fuori anche oggi. Tanto so che Joe è a casa sul divano adesso a petto nudo, in mutande, che sta guardando la TV e sicuramente ha la radio accesa, quindi sentirà tutto, anche perché ci sono delle novità, ci sono degli sponsor nuovi nel Fuori Company a tema con la giornata di oggi. Quindi 333-2688-688, iniziate già a pensare a una canzone dal dubbio senso, molto trash, che manderemo in onda tra poco. Non inviate i titoli adesso, ok? Lanceremo la sigla e quando dirò via con il lancio dei titoli potete farlo. Intanto partiamo con Dua Lipa, la sua Illusion.

0: Lipa e la sua Illusion su Radio Company dal 2024, l'inizio dei Pischelli 14:10. Di solito il mercoledì c'è il Fuori Company, noi lo lanciamo urlando, non volevo urlare da solo e quindi ho campionato un'altra puntata. Quindi regia, se ce l'hai, sigla.
1: Fuori Company!

0: soldi.
1: Il nuovo singolo di Madame Marrakesh si chiama Volevo Capire su Radio Company. 14:19, arriva il momento del verdetto. Insomma, un sacco di segnalazioni di canzoni improponibili e tra l'altro alcune anche molto molto volgari. Ho riso durante la pubblicità, però purtroppo non possiamo mandarle in onda. Però ci arriva una piccola segnalazione. Mi aggiornano, Pietro in questo caso, che gli Shampoo hanno fatto uscire una nuova canzone chiamata Turkish Airlines, meno volgare dell'altra ma comunque bella. E vuoi non ascoltarla? Ma lo facciamo, dai!

0: Beh, qua non ho più ascoltato, quindi bello, bello. Turkish Airlines, gli shampoo, bellissimi. Naturalmente non abbiamo uno sponsor che ritorna, ma abbiamo una novità nella programmazione del Fuori Company, perché ricordiamo, la radio non supporta questo appuntamento per ovvi motivi. E quindi sentiamo chi è lo sponsor di oggi.
1: Fuori Company è stato offerto da...
2: Chicco, ti senti solo?
0: Sì, effettivamente mi manca il mio compagno.
2: Ma nessuno ti ha proposto la nuova e rivoluzionaria innovazione tecnologica?
0: No.
2: Pischelli Industries SRL, SPA, SNC, SAS presenta...
0: Cosa ancora?
2: Gio Clone Tarocco dal Marocco.
0: Cosa?
2: Gio Clone Tarocco dal Marocco. Non sarai più solo.
0: Ho capito, però che cosa fa?
2: Con Gio Clone Tarocco dal Marocco inserisci delle frasi e lui le ripeterà cercando di capirne il contesto. Fai una prova.
0: Vai. Ok, Gio, ci sei?
3: Ciao Chicco, dimmi tutto.
0: Oddio, aspetta, Gio, che cosa pensi di me?
3: Sei proprio una bella persona, ti posso offrire una cena?
0: Interessante, un'unica cosa, alla fine, vuoi dirmi una cosa che non mi hai mai voluto dire?
3: Vuoi Chicco?
0: No, non sembra molto funzioni, bello.
2: Il mondo ha bisogno di innovazione. Acquista anche tu Gio Clone Tarocco dal Marocco a soli 22 lire arabe, in edicola e nelle migliori rotonde autostradali. Gio Clone Tarocco dal Marocco.
0: Hai capito?
2: Marocco,
0: acquistalo anche tu, quindi Gio Clone Tarocco dal Marocco. Intanto Millennium Mix dal 2020, partiamo con Harry Styles, la sua Watermelon Sugar.

0: Giù poco prima Mahmood con Soldi, siamo partiti invece con Harry Styles, la sua Watermelon Sugar. Io non so che cosa sia successo, ma ogni volta che sono da solo, comp'anniversario alla grande, addirittura c'erano 6 richieste, ok? 2 persone hanno risposto, quindi oggi per oggi siamo a posto, ma metti che adesso me la sono tirata e qualcuno non dovesse rispondere, 333-2688-688 con tutti i dati della persona da chiamare. Lo ricordiamo ancora una volta, per i prossimi giorni, da qui al 2013, radiocompany.com, sezione comp'anniversario, c'è un tasto da schiacciare, lo schiacci proprio, lo schiacci sopra, e c'è il form da compilare, idem poi sulla nostra applicazione, vai nel tuo telefonino, c'è lo store dove scarichi le app, lì cerchi Radio Company, la scarichi, oltre ai nostri contenuti, la diretta, le biografie bellissime, super inventate, anche lì c'è la sezione del comp'anniversario. Quindi noi facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco con la prima telefonata.
1: Go! Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Spot.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da €200!
8: Per volare dove vuoi, eh? Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
7: Ascolta la Family su Radio Company!
8: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!

0: la canzone estiva con la pioggia fuori fa un certo effetto, però va bene lo stesso. Ancora buon pomeriggio da Chicco, i Pischelli di Radio Company, 14.36, due telefonate confermate nel comp'anniversario. Sulla seconda ho dei dubbi, però va bene, poi lo scopriamo. Intanto al telefono abbiamo Dasha, buongiorno e benvenuta.
1: Ciao Pischelli.
0: Ciao, allora mi hanno detto tipo Sasha solo con la D, ha qualche origine particolare, un diminutivo di qualcosa? Sai perché ti chiami così?
1: No, io mi chiamo Dasia.
0: Ok.
1: Quindi Asia è quello di davanti. Ah. E mia nipotina, quando ero piccola, non riusciva a dire il mio nome, quindi mi ha sempre chiamata Sasha, Dasha. E da lì è.
0: Va bene, dai. Quale preferisci, Dasia oppure Dasha?
1: Dasha, ovviamente.
0: Dasha è molto più diretto. Allora, mi dicono che oggi per te dovrebbe essere un giorno speciale, giusto?
1: Esatto.
0: Cosa succede? Dillo tu.
1: È il mio compleanno.
0: E auguri! Buon
1: grazie.
0: Compleanno. Tra l'altro eri molto stupita, ma forse sotto sotto te l'aspettavi questa chiamata, vero?
1: Un pochino, avevo avuto qualche spoiler.
0: Infatti c'è un bellissimo messaggio per te che dice così: ciao Dasha, pronunciato come Sasha con la D. Immagino tu sappia chi ti manda questo messaggio. Solitamente di originali ci sono i regali, ma quest'anno ci hai preceduti con la lista di compleanno, quindi la parte originale toccava per forza agli auguri. Spero ti faccia sorridere, un po' di svago ci vuole mentre si lavora, e perciò tanti tantissimi auguri di buon compleanno sorella. Ti auguro il meglio per sempre in tutto, lo meriti. C'è un TVB con un cuore, l'età la dirai tu, ma percepiti 82. Firmato Lucrezia. Che bello. 82.
1: Grazie.
0: Anni, ok, percepiti. Però sulla carta quanti sono?
1: Sulla carta 28.
0: E allora dai, insomma, nel fiore dei tuoi anni, come si dice.
1: Sì, sì,
0: cosa
1: sì.
0: Vuoi dire a Lucrezia che ti manda questo messaggio?
1: Niente, la ringrazio, un pochino me lo aspettavo. E niente, grazie. Bene. grazie.
0: Che poi hai fatto una lista di regali, cioè hai già fornito una lista, compratemi questo? Davvero?
1: Sì. Sì.
0: Comodo.
1: Così tolgo ogni dubbio.
0: Così non sbagliano, giusto? E non devi fare la faccia falsa, no? Dicendo che bello, e poi lo metti in un cassetto, giusto?
1: Sì, anche perché sono troppo espressiva, quindi si capirebbe subito.
0: Va bene, Dasha, grazie di essere stata qui. Ancora buon compleanno, festeggia alla grande, ascolta Company.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Company all'interno dei Pischelli, 14:44, seconda telefonata del companiversario per Arian. Benvenuto su Radio Company, ciao!
1: Ciao!
0: Eccoci qua, te l'aspettavi la chiamata? Ti ho sentito anche te molto stupito.
1: Veramente, veramente, grazie mille!
0: Bene, allora mi dicono che oggi per te dovrebbe essere un giorno speciale, però devi dirlo tu, sennò non vale. Cosa succede?
1: Sì che è speciale, perché 60 si fa solo una volta nella
0: allora
1: vita.
0: Allora auguri!
1: Grazie, grazie mille!
0: Come tutti gli anni, tra l'altro.
1: Me lo immagino
0: 59.
1: Da chi è, da quella che non si spacca mai da Radio Company.
0: Allora,
1: mia
0: allora,
1: moglie.
0: Tua moglie si chiama?
1: Claudiana.
0: Ok, potrebbe essere lei. Intanto ti leggo il messaggio che dice così: nel bene e nel male tu continui a stare sempre al nostro fianco. Non avrei potuto chiedere un marito e un padre migliore per i nostri figli. Buon compleanno, amore, e grazie per tutto quello che fai. Insieme siamo una grande squadra. Ti amiamo tantissimo, da tua moglie Diana, tua figlia Senada, tuo figlio Serd e dai nostri familiari e amici. E non dimenticare che domenica dobbiamo ballare la Macarena. Compi 60 anni, quindi ancora auguri. Sei un amante la Macarena?
1: Grazie,
0: grazie. Ti piace grazie. Ballarla?
1: Sì, la Macarena soprattutto. Vedi? Sì.
0: Quindi allora, buona Macarena, poi immagino quindi festeggerete questo weekend, giusto? Cosa hai organizzato?
1: Sì, minimo 100 persone.
0: Ha detto, ah, così è festa grande proprio. È quasi un cinquantesimo più 10, effettivamente.
1: Sì.
0: Allora, festeggia alla grande, saluta tutta la tua famiglia e ascolta Company, ok?
1: Grazie mille, grazie.

Suam BTS, mi stavo un attimo lasciando cullare così. Spero anche voi all'interno di Tutti in Lista, mentre stanno arrivando altre previsioni. Che cosa ci riserva al futuro? Manolo, il tuo animale preferito è la gallina, il gallo, la gallina, cos'è il gallo, gallina? Vabbè, il suo colore è il giallo, ovviamente se il colore è il giallo l'animale è la gallina. Manolo, previsioni per te per il mese di maggio: amore 25%, soldi 9%, lavoro 6%, amicizie 40%, casini 20%. Mese sociale movimentato, tanta gente, qualche casino e poche regole da vivere senza freni, ti suggerisce il nostro effetto. Scopriamo anche Elisabetta, per lei l'animale è il barboncino, quindi presumo sia un cane, giusto? E il colore è il verde. Per Elisabetta il mese di maggio dice amore 8%, soldi che non fanno mai male 52%, lavoro 21%, amicizia 6%, casini 13%. Qui si parla di concretezza, soldi davanti a tutto, poco romanticismo, poco romantico, ma sempre molto molto utile. Facciamo ancora Deborah, dai. Deborah, che come animale preferito ha il gatto e il suo colore è l'azzurro. Deborah, per te le previsioni del mese di maggio dicono amore 33%, soldi 6%, lavoro 9%, amicizie 7%, i casini sono il 45%. Cuore, confusione insieme, emozioni forti ma zero ordine, mese intenso, diciamo anche che potrebbe irritarti questo mese di maggio, Deborah. Siamo arrivati in chiusura per quanto riguarda gli effetti, domani ritorniamo con un altro nuovo per voi, per giocare insieme, ma fra pochissimo ritorna Tutti in Lista.

0: sia il brano del passato che quello del presente, perché abbiamo chiuso veramente con due perle anche stasera. E se volete ascoltare dell'ottima musica, se volete continuare la vostra serata in compagnia, restate ovviamente su Radio Company, visto che sta per arrivare anche Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Grazie anche a Gianluca Pacini in regia. Saluti e ci ritroviamo domani, solita ora, dalle 18 alle 20, qua Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Volevo capire.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ed eccoci, buonasera, ben ritrovati, pronti per queste due ore insieme con le cose da pezzi qui su Radio Company, con Igor Pezzi, con Gianluca Pacini, la Company Band, chiamata ad interagire, chiamata a essere partecipe al 3332688688, qualora sia insomma l'esigenza, la volontà. Siamo un paese libero, che se ne frega, uno può rispondere, non può, però dovete ascoltarci. Detta così proprio, però dovete ascoltare, scusa, se no che stiamo a fare qua, dai, scherzi a parte. Buonasera, siamo pronti. Saluto il mio amico Mattia, che mi scrive sempre a inizio puntata, quando finisce di lavorare, quando ritorna a casa. Lui mi dice quello che fa più o meno alle 8, e quindi là all'ascolto. Buonasera anche a te, buonasera naturalmente a tutti. Siamo pronti, siamo pronti. È arrivato anche lo sciamano, mi sembra, giusto? Stasera lo sciamano è molto patriottico. Sì, lo posso dire. Sì. È patriottico. Signore e signori, il consiglio della sera dello sciamano.
2: Non servono generiche esortazioni a guardare al futuro, ma piuttosto la tenace mobilitazione di tutte le risorse della società italiana. Sergio Mattarella.

0: Gwen Stefani, Hello World, insieme a Anderson .Paak qui su Company. E dallo sciamano, dal consiglio del presidente Sergio Mattarella, che non serve tanto guardare il futuro, ma bisogna sfruttare, diciamo, le risorse presenti, ci colleghiamo a una notizia che ci porta un po' indietro nel tempo, però in qualche modo fa riferimento al futuro. Non è un gioco di parole, è tutto vero. Quindi, se potessi tornare negli anni 50, negli anni 50, questo è un argomento anche riflessivo, però leggero, tranquilli. Negli anni 50 la gente ascoltava la radio, perché la radio è il mezzo più antico, cominciava a vedere la TV, insomma questo. Però pensate di arrivare voi dal 2026 e gli dite a quelli là: guardate che in futuro voi parlerete con le macchine, c'è ChatGPT che vi dice tutto, vi spiega che cosa fare, tutto quanto. Quindi se voi tornaste negli anni 50, che cosa raccontereste del 2026? Vediamo un po', cose belle, cose brutte, tutto accetto, eh? 3332688688, ci fermiamo un attimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

Buonasera con Igor Pezzi e Gianluca Pacini, ma soprattutto buone cose da pezzi. E stasera le cose da pezzi ci portano tra il passato e tra il passato e il futuro, ok? Facciamo questo gioco. Facciamo questo gioco perché si parla tantissimo di intelligenza artificiale, di robot, insomma, tante dichiarazioni, analisi da imprenditori come Elon Musk, insomma, dicono che stiamo entrando in un momento storico, ok? Che le macchine diventeranno sempre più intelligenti, presenti, supereranno l'uomo, succederà di tutto. Robot che lavorano, intelligenze artificiali che parlano con noi, computer che prendono decisioni, diciamo che è già presente tutto ciò. Però facciamo finta di ritornare indietro nel tempo, tipo negli anni 50, dove la gente fondamentalmente lavorava, tornava a casa, i più fortunati guardavano la TV, ascoltavano in tanti la radio perché c'era già da alcuni anni, però basta, veniva lì, cioè non c'era tecnologia, non c'era nulla. Ecco, se voi tornaste indietro negli anni 50, che cos'è che direste del futuro? Cioè, del tipo, sappiate che nel 2026, nel futuro, esisteranno macchine che guidano da sole, pagherete con l'orologio, che ne so, le persone lavoreranno da casa, lo smart working. Ti immagini, in uno degli anni 50 ci sarà lo smart working? Ti prende per pazzo, insomma. Questo è un gioco che facciamo stasera ed è molto semplice. Se poteste tornare indietro negli anni 50, che cosa direste del 2026? Ditelo al 3332 688 688.

Company alle 8.27 di questa sera, anzi 8.28 ormai, e vi stiamo facendo un gioco, un trip mentale, un gioco che ha, guarda, cioè, ha a che fare con gli anni 50, per prendere così, diciamo, un riferimento storico, e il 2026. Quindi se poteste tornare indietro negli anni 50, che cosa raccontereste del 2026, quindi del futuro sostanzialmente per loro degli anni 50? E mi è piaciuto questo messaggio di fortificare il dizionario italiano, perché questi inglesismi stanno distruggendo la nostra lingua. Hai capito? È vero, esatto. Adesso non parliamo più italiano fluido, anzi qualcuno non sa nemmeno parlare più. Poi un altro messaggio secco, così in carattere cubitali: risparmiate, ecco qua. Altro dichiarazione oggi del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ha detto avremo mesi difficili davanti, grazie presidente, non sapevo così sottolinearlo, ma insomma ci sono altre cose. Esisteranno macchine che guidano da sole mentre tu mangi un panino, per esempio. Un altro messaggio che arriva da parte di Luca: esisteranno robot che aiutano i medici nelle operazioni. Beh, ci sono tante cose positive, però attenzione, non è tutto male, sempre tutto male. Poi c'è Marco che dice: direi che nel futuro la gente parla con una scatoletta e quella risponde. Effettivamente è vero, perché c'ha GPT, i telefoni e quant'altro. Quindi se tornassi indietro negli anni 50, che cosa direste del 2026? Negli anni 50, tra l'altro, era appena nata la Ferrari, era qualche anno prima, e arriva appunto Ferrari con James Hype qui su Company.

0: Iniziamo questa prima mezz'ora con Domenico, ci scrive vena polemica, però leggo qua, attenzione, vena polemica a proposito a cosa direste a quelli degli anni 50, se poteste tornare indietro negli anni 50, cosa direste del 2026? Attenzione, lui dice di tenersi cara e stretta la lira, perché con l'euro sarà letteralmente un disastro economico, mamma mia, tra pochissimo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Sei sveglio dalle 7? Bravo! Almeno potresti vincere qualcosa! Tipo un buono Volotea da 200 euro!
2: Per volare dove vuoi, Non per prendere il caffè al bar sotto casa!
1: Ascolta la Family su Radio Company!
2: E magari stavolta ti va di lusso! Volotea!

0: Mixer su Company. C'è un messaggio arrivato? C'è un messaggio arrivato. Quando sento il campanello ci vuol dire che c'è un messaggio che sta, che vuole entrare, vai.
1: Quando
0: vai.
1: Sentirai parlare dei primi Bitcoin in vita tua, sentirai questa parola Bitcoin, comprane 1000 euro subito.
0: Lo so, e questo è quello che lui direbbe a quelli degli anni 50, no? In futuro, appena senti l'arrivo del Bitcoin, compralo, perché effettivamente c'è qualcuno che ha fatto fortuna. Poi, insomma, le cose sono andate un po' come sono andate per gli altri, purtroppo. Però, in qualche maniera, siamo legati alle tradizioni sempre di quegli anni là, no? Se pensiamo alla cucina italiana, perché la cucina italiana, a me viene in mente il ragù della domenica, quel profumo che ti avvolge all'interno della cucina, magari quelle di una volta, le lasagne fatte in casa, il sugo al pomodoro con il basilico, e questi piatti hanno fatto sì che la cucina italiana divenne una delle migliori, se non diciamo la migliore, anche a livello genuino. Però, signori, c'è un però, che siamo arrivati nel 2026, vita frenetica, non abbiamo tempo e abbiamo bisogno dei succhi già pronti, dei prodotti surgelati, dei pasti già confezionati che li butti al microonde e via, perché arrivi a casa troppo stanco e non hai più voglia di metterti ai fornelli. E questo ha fatto sì che la cucina italiana, udite, ha cominciato a fare un passo indietro. Incredibile, in questi anni la cucina italiana ha cominciato a fare un passo indietro proprio a causa di questo motivo. Mentre Germania, Regno Unito, che non sono mai state citate come le migliori cucine del mondo, da questo punto di vista sono meglio di noi addirittura. So che fa male, cioè so che dà fastidio, perché guai chi tocca la cucina italiana. Rimane la numero uno secondo il mio punto di vista, non solo, però causa ritmi frenetici dati da questo attuale futuro ci ha portato a mangiare anche un po' male. Io ho una soluzione però, la domenica ti metti i fornelli, prepari la parmigiana, prepari la lasagna, prepari il sugo al ragù, lo congeli e quando arrivi a casa lo scongeli, te lo mangi e mangi sempre genuino. Potrebbe essere un consiglio secondo voi? Ma secondo me sì. Intanto invece dalla Francia, che non abbiamo citato come Germania e Regno Unito, arriva Maître Jim con Exécute-moi.
2: Tesoro, cos'è questa puzza di bruciato?
3: È la nostra cena.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
2: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
1: e Gianluca Pacini.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company. Yeah! A remix!

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.